0: le hae la adulane me bana ba bo le bohle ba ntlo ya ntatae ha ba utlwa ba theohela teng ho yena hape ha phuthea ho yena bohle ba ditsietsing le bohle ba nang le melato le bohle ba pelo tse ngongoreileng ya e ba yena monga bona ya batla e ba batho ba magolo a ma
1: hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai

0: my father.
1: That's the master.
0: Momamedi la ka ho ruwa ha maoto. Ha be ke momametse ha le.
1: Mamela ntle masapo.

0: bomo.
1: Amen, ya Sylvia. Amen.
2: Ba le morena le ba o kgatlisang. Ke newe le bana beso dijo tsentlisang. Tatlhupeng. Ke rata fitisa matshidiso. Tlare ho le lapala ha ntate le tshoba. Mo go robetseng a Christmas tebe le tshoba. Ke rata ho ha moya wa hae lo go bala ka potso. Ke re ho ngwana hae pa ballo. Modimo e santsane e le modimo maemong ao. Tate modimo o ntsa le motle le maemong a. A itshepele ntate modimo ka nako tsohle. Tate modimo a metse hantle, a mokoloke, a mopate. Paballo monna, ha ona mixi e fetuile ntate modimo ntse le modimo. O sa tla ga baballa le bona bophelong bo. Ka Kreste morena. Ke ausi baby rampai ka mona ka gefeng kgotso.
1: Ke ausi baby rampai ka mona ka gefeng kgotso. Mamedi re begela metsing e bokae banna. Emene. Pele hora yane. Ya pele. Re confess the news and Nazareth ba re fela o di begeng kgotso. Se ke sa ho re tabeng tsa ho rapele. Re sa tabeng tsa ho ra ya pele.

0: se gabola tsena sentse so bolella ke account ha ke account ke a bona di a kena melaetsa ya kena ne le nkemetse ka nnete ne le nkemetse o boya dumela
1: le kae mina ka go mo di tedi maga ke tswa ka number 2
0: golo
1: ae number 2
0: wa nkutla golo
1: eh ke utlwa mina ke tswa number 2
0: number 2 golo
1: ke mna tudi di tedi tswa maga ke number 2
0: thank you golo thank you
1: thank you mana
0: thank you ai ena ntse gabola ga morao ga morao ho nna he ke COG Brasbe batso fela ka mali ka so hethu wa nabar ke Church of God bar fela bo pilo ke wena fe ai pini na batho ereki potlake ya bona e ke ile melae go tso mo ye
1: e tere ku tsela ka
0: ke tere wa ka le kae
1: Ete, ke tsamaya number 1. Let's be kankelele. Amen. I
0: just tidi mukelele. Amen. Ni bo number 1.
1: Amen.
0: Amen. Ni bo. Ai. Ai, Jesus. Ta ta. Ai. Bona la thotsa re bona. Ba di bitsa inthotse. Te o thole. Ke itse bo khedi ba bona ba di botla. Ke di trom trom polini ka pa ke. O ke teng. Ai, what that roll. O moyo khotso
2: ntate re kutlele ka
0: ntate

0: the hot beat.
1: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapile, le fatse lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0.

sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono mangiare, sono Can I afford to follow our candidate? We are Tanda! Just going to say, I'm not here on a column!